soprattutto la notte e il giorno sempre d'intorno in giro sta miglior cuccagna per un barbiere vita più nobile no, non si dà la la la la la la la la la la la la la la la la la la rasori e pettini, lancette e forbici, al mio comando tutto qui sta. Rasori e pettini, lancette e forbici, al mio comando.

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucca, appresto la barba, quella sanguigna, appresto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, quella parrucca.

Accademica, dottorocemica, pin matematica, un'aritmetica, pin grammatica, subi estetica, ferro storica, cose storica, astrologilolog, fisicar, geolog. Clio, gattogas, topogas, cosmogas, linguis, turis, autores, autores. Ballon, plastica, feste, gymnastica, tenso, mimica, dichta und musica, grossa dramatica, epigrammatica, grafo satirica, epica lirica, dava in Socrates und Aristoteles.